Warriors. The Press the Sugar, eh? Le donne non hanno guida. E adesso mi guarda. Io mi sono.